povera come una canna a goe. C'è pelare che quelle qua. Ehi, ai, una caragione all'Oglia. A pole, guarda.

0: signora casa.
1: Ah, la tipona sì.
0: Pobre come accanto a due. Sapete, la ara che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Donnellia. A pole.